ma i missioni. Se io te ne ho cantato, io che mi vuoi. Robto rock ne vuoi attacco ogni una sera ogni vuoi dire io direi vuoi dire che ti direi se vuoi te ne vuoi che ne dai tu ne